0: con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che facci?
1: Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente.
0: A me fascio, io fascio.

0: Shasha money, money, money, Shasha money land.
1: Remember 1940.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: tutti sono concordi nel testimoniare il suo assoluto rifiuto di toccare le armi. Eppure lei ha teorizzato la violenza armata.
1: Ma guardi, mi si attribuiscono delle capacità che io in realtà non ho mai avuto, non ho mai avuto una capacità anche intellettuale di teorizzare la lotta armata. Io sulla violenza avevo e continuo ad avere una posizione che mi sembra tutt'affatto ragionevole, cioè quando dei nuovi bisogni sociali emergono, se questi bisogni non sono in alcun modo soddisfatti, se vengono addirittura non solo respinti ma anche ne viene totalmente disconosciuta l'esistenza, la violenza è in qualche modo inevitabile, ecco, è una considerazione di buon senso. Tocqueville sarebbe stato d'accordo.
0: È vero che nel 72 lei scrisse una lettera a Feltrinelli in cui sosteneva che non bisognava che i compagni facessero solo i killer, ma era necessario anche la loro crescita politica.
1: No, io
0: non è vero.
1: Ho scritto una lettera a Feltrinelli, forse più di una lettera a Feltrinelli, e non ricordo esattamente questa espressione dei killer. Sono sicuro che il mio dissenso da Feltrinelli dipendeva esattamente sul problema della lotta armata, e cioè io e anche i compagni di Potere Operaio non eravamo allora d'accordo su un modello di lotta politica preso in prestito dall'esperienza cubana, un modello guerrigliero.

0: di costruzione di nuovi mobili antichi.
1: Capito?
0: Disc jocks e costruzione di cancelli.
1: Come disc jocks?
0: Disc jocks ci sono, anche c'è la radio, abbiamo la radio.
1: Radio Scasazza lì.
0: In ondulazione di sequenza.
1: In ondulazione
0: di sequenza. Scasazza è bagnata del mare. È bagnata del mare, Marionio, di qui, Mar Tirreno, mari di tutti i colori, Mar Bianco, Mar Rosso, Mar Nero, Marrone,
1: Marrone,
0: tutti i colori.
1: Marrone è quello più.
0: Poi c'è, a Scasazza è famosissima, oltre per questo concorso cuore, mai rotto?
1: No, me lo dice sempre, concorso è così, cuore è un microfono cuore. Moderno. Ah, lei capisce questa parola, moderno.
0: C'è il libro a casa. Allora c'è, a Scasazza sono nati grossi personaggi. Ah, non è che... Sono nato, è un paese che ha dato questi Natali.
1: Ci dica chi.
0: È nato.
1: Ci dica chi.
0: È nato.
1: Ci dica chi. Ci dica chi.
0: Ok, cabaret.
1: No, ragazzi, no, non ci dica chi. No, che si attaccano subito la terra. Ci dica chi. Ci dica chi. Ci dica chi. Purtroppo, lo so. Ci dica chi. Sapete, guarda.
0: Primo piano.
1: Appena i napoletani vengono scatenati sulla tarantella. Poi dice che la tarantella non la balliamo più. La balliamo.
0: Vogliate scusare l'interruzione del Depliantes? Il Depliantes verrà ripreso. Sono nati.
1: Silenzio.
0: Fermo, maestro La Mazza. È venuta sua figlia stasera, quella bionda?

trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: Sai di...
1: Salata?
0: Saliva?
1: Saltandola. Sangue da...
0: Sanguinosa. Saturata. Saziare. Scaldandole. Scambiandosi. Scendela. Schiusele. Schiuma. Sciogliere.
2: Scivola dentro.
0: Scivola via. Scivolosa. Scoprire.
1: Segnandola.
0: Sei entrata sempre meno, sempre più sensibile, sentendola, sentendosi, sentele senza forza,
1: senza le, separandole.
0: Se ti fa male, se ti muovi, respiri seta, desfinendosi, sfiorare, sgusciando, si appoggia sul, si apre e si arresta. Si schiude, si contrae, si curva, si gira, silenziose,
2: si riempie,
0: si schiude, slacciata, slargando,
2: smarrita,
0: smuove, alza, soffice, sognando, soggiaci,
2: solletica,
0: sollevandola, solo con.
1: Solo nel?
0: Soltanto! Sommessa, sommersa, sospesa, al sospinta, sospirando, sospiri, sottile, sotto il peso, sotto le mani, sotto, vibrando. Spaccata, spalle in, spasimare.
2: Spingendo, spinta verso, sporgendo la spossata, spremendo, staccata,
0: si stanca. Standoci dentro, standoci ferma, strappandola, stremata, stretta, stringendo, strisciare, strizzando, successiva, su,
1: incando,
0: sudate,
1: sugli occhi,
0: sulla pelle, sul ventre, supina, svanire, svegliandosi, svelta, svestita,
2: svuotala.
0: Sai di
1: salata,
0: saliva,
1: saltandola,
2: sangue da sanguinosa, saturata, saziare,
0: scaldandole, scambiandosi,
1: scendela, schiusele, schiuma,
0: sciogliere,
1: scivola dentro,
0: scivola via,
2: scivolosa,
0: scoprire,
1: segnandola, sei entrata,
0: sempre meno, sempre più sensibile, sentela, sentendosi, sentela, senza forza, senza le, separandola, se ti fa male, se ti muovi, respiri, seta, sfinendosi, fiorare, sgusciando, ti appoggia, sul, si apre, si arresta,
1: si chiude, si contrae, si curva, si gira,
0: silenziose,
2: si riempie,
0: si schiude, slacciata, slargando,
2: smarrita,
0: smuove, sobbalza, soffice, sognando, soggiaci, solle.

tutti cazzo levandola, solo con Solonel, soltanto. Sommessa, sommersa, sospesa al... sospinta, sospirando, sospiri sottile, sotto il peso, sotto le mani, sotto vibrando, spaccata, spalle in spasimare, spingendo, spinta verso, spargendola, spossata, spremendo, spaccatasi, stanca, stanca, standoci dentro, standoci ferma, strappandola, strambata, stretta, stringendo, strisciare, strizzando, successiva, succhiando, sudate sugli occhi, sulla pelle, sul ventre, supina, svanire, svegliandosi, svoltala, svestita, svuotala!

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

to hide. No place to hide. Get her, Mommy. Get her. Kill her.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
1: Nado zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: È una pavata, credami, una pavata, sì.
8: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

0: I bambini nomadi non pregano all'inizio delle lezioni.
1: Sono musulmani, signora.
0: Però perché non pregano?
1: Perché è un'altra religione.
0: Sì, certo.
1: Cosa vuole che facciamo?
0: Convertiteli.
1: Provvedo subito, sì.

Questa è Radio Chiro. Radio Chiro, rumori nell'etere cittadino.

I gotta say it, it's hard to get a read on you.

0: inglese good enough for you.
1: Radio C Roma.
2: Radio C Roma.
3: 24 ore su 24.
4: Non stop.
5: Sei su Radio C Roma. 105.7 FM.
6: www.ciroma.org.
4: Bravo.

89 gradi, 15 minuti e 50,8 secondi. Sono le coordinate di Polaris, la stella polare. Vista da un altro pianeta, è una stella tra le tante, ma sulla Terra ha un'importanza unica perché è un riferimento fisso nel cielo. Dovunque uno si trovi nell'emisfero settentrionale, se guarda Polaris, guarda verso nord. E può orientarsi. Ma ci sono altri modi di perdersi. Con le scelte che facciamo. Per via di eventi che ci sconvolgono. Perfino nella nostra stessa mente. Cosa può farci da riferimento? A quale faro possiamo rivolgerci? Per guidarci dalle tenebre alla luce. Forse alle altre persone, alle vite che toccano la nostra in tanti modi. A differenza della stella polare, la luce che ci danno non scompare mai.

0: Radio Ciroma.
1: Che musica per i miei orecchi.
2: Ugh.

0: Rai 950.
1: Sì, un saluto a voi e a tutta la Cosenza simile a noi, Radio Ciroma, io l'ho conosciuta ed è un po' una nostra sorella, siamo una radio blackout, una radio indipendente che va avanti con le proprie forze, senza soldi di nessun partito, di nessuna formazione, se non l'azione di chi trasmette e le iniziative che si fanno esclusivamente nei posti occupati, squat, centri sociali di Torino, oltre che in sede di Radio Blackout, e quindi per questo ci riteniamo liberi, non abbiamo nessun tipo di padrini politici. Bene, grazie a voi, un saluto alla Cosenza antifascista figa che piace a noi e speriamo di incontrarci presto.
2: Grazie, ciao.

La bandiera. Il simbolo ottaviano è la bandiera, c'han già pittati il russo, il bianco e il verde. O sangue sperz, a neve di frontiera e la speranza che giammai si perde. E tutti insieme questi tre spezzoni formano un trappo che infilata a mazze carriscio su miliardi di pennoni e sveglio il senso erotico raraz, il quale senso erotico è il sequento. Saglia bandiera al vertice ramaz, agenda meno nuocchia in un momento e non soffa passa manco po' cazzo.

0: Brano e Dischi su Radio Chiron.
1: Davvero.
0: Dovete sudare.
1: Davvero.
0: È tempo di sudare.

0: We all know who is at fault here.
1: Ma non sento niente in cuffia. Ora sì? Fammi registrare.

0: colonnello, ma tu sei mai stato giovane?
1: Sì, e anche incosciente come te. Fino al giorno in cui mi accadde un fatto che mi rese la vita estremamente preziosa.
0: Quale? Forse è una domanda indiscreta.
1: No. Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte.

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

0: Ma guardi, io devo protestare per confermare il mio personaggio. Nella sua presentazione lei dice una serie di cose totalmente inesatte. Non è vero che Giuliana Conforto mi ha accusato del delitto Moro, non è vero che sono scappato in Canada, perché io invece sono andato a Parigi il 12 aprile, costretto dal giudice italiano a lasciare l'Italia con il mio passaporto, ho avuto in Francia un permesso di lavoro e di soggiorno rilasciato il 21 agosto. Sono venuto in Canada con un biglietto per Cambridge per andare negli Stati Uniti perché avevo il visto ed ero invitato all'MIT su un lavoro di ricerca sul plasma. Dico questo per dirle che, essendo tutto questo affare molto spettacolare, l'aspetto di disinformazione o di deformazione della notizia è assai rilevante nel costruire dei personaggi ad hoc.
1: Beh, non mi pare che ci fossero delle
0: Sì,
1: inesattezze.
0: perché per esempio io sono stato assolto dai giudici canadesi, non sono scappato 3 volte per mancanza totale di
1: Questo è stato
0: prove.
1: detto nella presentazione, che è
0: No.
1: stato scarcerato.
0: Sì, ma sono stato scarcerato non nel senso sotto cauzione, sono stato assolto perché non c'era alcuna prova, neanche una. E i giudici canadesi, che non mi risultino simpatizzino particolarmente per l'autonomia o per poter operare.
1: Ecco, lei...

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu. Tu.
1: Nado zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! E una pavata, una pavata,
8: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

0: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma 105.7 FM.

Abbiamo avuto la solidarietà di decine di persone che, ascoltando la radio, e vi ringraziamo di questo, sono scesi qua in piazza da noi, ma dimostrazione ancora una volta come la solidarietà dal basso esiste ed è forte, e che uno strumento come la radio è veramente essenziale.

Il Papa non fa altro che mangiare, il Papa non fa altro che dormire. Quest'è quel che si dice e si può dire a chi del Papa viene a dimandare. Ha buon occhio, buon viso, buon parlare, bella lingua, buon sputo, buon tossire. Questi son segni che non vuol morire, ma i medici lo vogliono ammazzare. Perché non ci sarebbe il loro onore se gli uscisse l'or vivo dalle mani, avendo detto gli è spacciato e muore. Trovan cose terribili, casi strani. Egli ebbe il paroccismo alle 2 ore e l'ha avuto oggi e non l'ha domani. Faria morire i cani, non che il Papa, e al fin tanto faranno che a dispetto d'ognun l'ammazzeranno.

0: free.
1: This is a hard road to travel.

Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che? Eh? E invece.

0: cupo.
1: Fantasmi la notte. Fantasmi la notte mi inseguono. I volti scati dalla morte. La pelle lacerata sotto cui vedo i tessuti. Corro, ma sono migliaia, mi inseguono implacabili. Corro e grido nella città deserta, le mie gambe come tronchi molli.

miselo dietro, fangosi. Nei loro stomaci aperti i vermi della terra hanno fame. Mi guardano, dalle loro orbite vuote i topi della terra hanno fame. A uno gli era rimasto un occhio, però poi se lo perde. Corro, ma il fiato mi manca, mi sono addosso. Sui colli svertebrati svolazza la cravatta del giorno dell'addio. Rido, e allora quelli mi addobbano.

0: Ma se ti accade qualcosa, che ne sarà di questa gente? A loro cosa resterà?
1: Loro stessi.
0: Dopo tanto combattere, tanto sangue, in fondo cos'è cambiato?
1: Loro sono cambiati. Ed è così che le cose cambiano. È un processo inarrestabile. Non hanno più bisogno di me.
0: Devono essere guidati.
1: Sì, ma da loro stessi. Un uomo forte fa un popolo debole. A un popolo forte non serve un uomo forte.

0: Esplosivi, detonatori elettrici, spoletti a tempo. Non le servono. Vuole una Cadillac? Ho una Cadillac nuova foderata in pelle per $2,000.
1: Hey, how we gonna lose with shit like this, my nigga?
2: Yeah, though I walk through the valley of infidels, suckers, who adhere to sucker religions.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

avevamo studiato per l'aldilà, un fischio, un segno di riconoscimento. Mi provo a modularlo nella speranza che tutti siamo già morti senza saperlo.

è il fascismo di oggi, altrettanto violento, a cui manca soltanto il potere per ridiventare quello che era, cioè la consacrazione del privilegio e della disuguaglianza. Un nuovo verbo, come quello che amano i nuovi fascisti in Italia, cioè non siamo tutti uguali, non tutti abbiamo gli stessi diritti, alcuni hanno diritti e altri no. Dove questo verbo attecchisce, alla fine c'è il lager, questo io lo so con precisione.

0: So when did I make it? About 3 years ago.
1: What's
0: that? That's in Spanish.
2: C'è il grande drago delle ruine che attraversa la città e quindi i luoghi vengono distrutti dalla mercificazione della vita quotidiana, dalla mercificazione della soggettività. Le ruine hanno una merce eccellente che si sostituisce l'esperienza. La sola differenza è che l'esperienza ti cambia una parte dell'esistenza e diventi diverso o altro e farai altre 100 esperienze. La droga è un'esperienza simulata, per cui ritiene, va ripetuta continuamente proprio perché non è un'esperienza. La dipendenza nasce dalla droga, dalla merce eccellente come sostituto dell'esperienza, per essere felici, si droga per essere felici, non per stare male.

꺾고 끼네. 지로마 105.7대.

Ossobuco, da circa 10-11 mesi, catalogava i miei volteggi, li studiava. Non chiedeva mai la loro durata, ma immaginava, anzi la presumeva dal tono della voce, dal mio respiro e dal suo sesto senso. Ogni volta che mi contattava, la mia dimora era un sesto piano di un palazzo attorniato da altri palazzi, e siccome io amavo l'aria e la luce, le finestre aperte, il vento e le tende che prendevano il ritmo della mia corrente, tutti mi conoscevano, anche perché volteggiavo ovunque: in camera, in cucina, nel salotto, in bagno, ma soprattutto sui davanzali. Eh sì, abitavo solo e quando volteggiavo volantinavo. Scusatemi il giro di parole assurde. Volantinavo nella mia nuova arte, come lo yoga o altre cose. Volevo far capire che era rilassante e che, a parte acquisire un pizzico di stramberia e ridicolaggine, aveva un suo senso, un suo significato recondito e molto alto. Pelle di pollo da bambino mi diceva: nelle cose naturali e semplici vi si rintanano le cose più belle ed efficaci. Nelle cose più artificiose e complicate si rintana chi sei tu. Era talmente cattolica che non menzionava nemmeno il male. Figuriamoci la parola demonio o Satano o Belzebù. Naturalmente nelle 2-3 uscite quotidiane del volantinaggio volteggiavo. Era scontato, insomma. Volteggiavo ogni qualvolta aprivo la TV. Accendevo la radio, vedevo una donna che chiedeva l'elemosina, sentivo di morti ingiuste o di xenofobia, e per tutte quelle volte che mi rendevo conto che le cose non andavano per il verso giusto. Questo mondo mi fa schifo ed io volteggiavo.

seen.

E a proposito di saluti, a proposito di Forza Nuova, sì, quando siete in strada tenete sempre gli occhi aperti, può capitare di pestare qualche merda, ma è molto peggio salutarla.

We'll connect, connect, connect all this deja vu.

0: Abbiamo in linea Anna Di Soccavo. Anna, a chi vuoi dedicare la prossima canzone?
1: Innanzitutto la dedico a mia madre, che proprio oggi compie 75 anni.
0: Auguri vivissimi da parte di tutto lo staff di Radio Secondigliano City.
1: E poi la voglio dedicare alla signora Rita Guardascione, la cui mamma buonanima venne a mancare proprio di questi giorni l'anno scorso.
0: Condoglianze posticipate alla signora Rita Guardascione.
1: Poi la dedico alla signora Carmela De Liguri, al marito Irragionire Alfonso, ai figli Antoniette, Peppino, Immacolati e alla piccola Deborah. Poi la dedica alla famiglia Giannattasi al completo e precisamente a nonno Gaetano, a nonna Amalia, a zio Ciri e a zia Teresa, ai genitori Carmine e Dolores Giannattasio e ai piccoli Vittoria, Adelaide, Beppe e all'ultima nata Raffaella. Poi un abbraccio circolare a tutti i condomini di via Minturno 14 e precisamente al cavaliere Ottavio Imbrodo con la moglie Caterina, alla cognata Teresa e ai piccoli Anna Rit, Luigina e Simona. Poi ancora alla signora famiglia Costabile, in particolare a Enza, a Maria col piccolo Peppino. Poi la dedico ancora a mia cognata Marina con i figli Luca e Alfonsino, a mamma Rita, papà Luigi e famiglia, a Nicola di Pianuro con i figli.
2: Siete di Milano?
1: Gennarino.
2: Sì, sono di Milano. Dottor, voi ma non ci crederete, ma io quando vengo a prendere un cliente all'aeroporto indovino subito da dove viene. Per esempio dico, questo è di Torino, e quello veramente è di Torino.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

0: Ma anche qua, guardi, la risposta migliore che io le posso dare è inquadrare storicamente quegli anni. In qualsiasi movimento sociale c'è stata violenza. Io non ne conosco uno, a partire dai Gracchi, quindi siamo prima di Cristo, che non abbia comportato della violenza. Quindi mi sembra un po' ingenuo pensare che ci possono essere grandi movimenti trasformativi e che non si sporcano le mani. Sarà anche possibile, ma fino ad ora non è mai accaduto, quindi è inutile rimproverare al 68 le stesse cose
1: che... Gandhi non mi sembra, eppure...
0: Eppure Gandhi è l'esempio più tragico di come un atteggiamento sbagliato sulla violenza possa portare alla più grande violenza che l'India abbia mai conosciuto. L'India... dal 48, da quando i seguaci di Gandhi prevalgono, è in mano a una guerra civile sanguinosissima, quindi dovendo giudicare le conseguenze...
1: Questo però forse è una conseguenza, appunto, nel senso non è stato il mezzo con cui...
0: È proprio dei movimenti sociali essere caratterizzati da ciò che provocano.

0: balcones. Advertíamos al cliente que una señora, nuestro cliente asmarito, descarte y le mutande. Preghiamo que le avesse ritrovate de volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: gelato al cioccolato e nucchiaro riferimento a Rucazzo.
1: Ma che cazzo?
2: La spiega di sta cosa e fanno la capibona.
1: La canzone che cantano tutti non chiaro riferimento a Lucazzo, è chiaro.
3: Quindi tu ne sai più di me.
1: No, non è che...
3: Allora tu ne sai più di me.
1: No, non è
3: che... Capì? E tu ne sai più di me, eh?
4: Ma tu ne sai più di Biagino.
1: No,
4: mi capina poco, ne sai più di Biagino tu.
5: T'ha detto che c'è un chiaro riferimento a Lucazzo e basta. Chi se non pienso che l'ha scritto Enzo Ghinazzi? Tu sai chi è?

0: sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

sopra un'altra terrazza, in un'altra città, che non ti ha ancora scoperta. E fai di tutto per non sbagliare, ma tutto sembra contro di te, e ormai non c'è più.

nereggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi, nelle crepe del suolo sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche, osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

0: Grazie mille.
1: Esco di casa, libretto postale, post, Salerno-Reggio Calabria, Roggiano, carne di maiale e vino il 19 di luglio, poi bistrò, Palma, forse Papaleo o forse il cantautore romano che si appoggia a Radio Ciroma. Scornaienchi, fumetto.

0: Radio Ciroma, il punto di vista più fazioso della città.
1: Ci sono di quei giorni che ti senti un poco giù. Non è la depressione, solo che non ci stai più. A scappare, a arrabattarti per concludere un bel niente, o magari a torturarti per quel che dice la gente. Non ti va di lavorare, non ti va di giudicare, sei soltanto indifferente.

Poi vi informo che di solito la carta avvolge completamente il sasso. E infine vi comunico che la degradazione estetica di un paese come il nostro è tanto più odiosa in quanto è il sintomo dell'infelice vita a cui è forzata la grande massa della popolazione.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Che stavamo a di, quindi?
2: Che stavamo a di? Io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai,
3: Non ho fatto nulla. Radio Ciro a 105.7.
4: Attenzione.
0: Attenzione, attenzione.
5: Per info www.ciroma.org.
0: Radio Ciroma.

motherfucking fun. You do what you want to do.

0: E lei accosti, per favore. Vede con me.
1: Aspetta.
0: Brigadiere.
1: Sta buono.
0: Brigadiere.
1: Sta a fare col traccio, aspetta, no? Che sta a dare sta stronza qui?
0: Innanzitutto lei moderi i termini e venga con me a chiarire la situazione.
1: Gli ho fatto pure l'iniezione. A stronza, sei contento che mi ha fatto pure carcerà?
0: Ma
1: non fa male, mi ha fatto carcerà!
0: Adesso chiariamo.
2: È proprio vero, c'è proprio una faccia da stronzo che non finisce mai.
3: Ehi, ma tu l'hai sentito?
4: Sì, lo sanno.
3: Lo sanno. Ma non si parla d'altro.
4: Ma
3: lo sanno?
4: Ma anche loro hanno detto che lo sanno.
3: Cioè pure loro.
4: Lo sai che lo sanno.

In culo ai preti che mettono le mani nei pantaloni di bambini innocenti. In culo alla Chiesa che li protegge non liberandoci dal male. E dato che ci siamo, ci metto anche Gesù Cristo. Se l'è cavata con poco. Un giorno sulla croce, un weekend all'inferno e poi gli alleluia degli angeli per il resto dell'eternità. Provi a passare 7 anni nel carcere di Otisville.

0: Non si offenda, però io credo che la vostra generazione abbia combinato un disastro.
1: È possibile, quello che la nostra generazione ha fatto e ha vissuto intensamente. E come dicono gli ebrei, questa è la migliore vita che un giovane possa fare, vivere intensamente. L'unica, come potrei dire, sicurezza che viene a noi, che non abbiamo tradito, è il fatto di aver in una circostanza data di avercela messa tutta, fino in fondo, fino al carcere e alla morte. We'd like to play a brand new song for you guys that's called Touch from Your Lust.

0: Thank you so much. I just met a guy from Canada. I can see people from Argentina, South Korea. Really appreciate South Africa. I really appreciate all of your, I don't know that flag. Ireland, don't know that one. Estonia, something like that. Oh God, I got it wrong, I know, oh dear. Mexico, I know that one.
1: Sostieni Radio Giroma.
2: Piccoli presidi di informazione come sono Radio Ciroma, come sono tutte le radio di movimento, Spazio in Italia, che sono l'elemento ultimo di portare anche un elemento di verità sulle questioni, vanno difese.
1: Per maggiori informazioni visita il sito www.giroma.org.
3: Non far spegnere la tua radio.

Ricorda per sempre il 5 novembre, il giorno della congiura delle polveri contro il Parlamento. Non vedo perché di questo complotto nel tempo il ricordo andrebbe interrotto. Rapid.

0: pericolo che avanza.
1: Ringrazio gli ascoltatori, un saluto a Radio Cirom, insomma, che è sempre l'unica radio, insomma, credo ascoltabile in giro di 100 km, anzi forse 500.

0: Attiti, ritmi, ritmi. Qui la dimensione privatistica della cena fuori casa è aspramente criticata. Tutti mangiano insieme in enormi tavolate dove riconoscono vecchi amici e ne conoscono di nuovi che poco prima ignoravano. Ma ecco laggiù un bel tavolo di giovani. Corriamo ad intervistarli. Guadagniamo il loro tavolo. Chi prende la parola?
1: Vito sa fare molto bene il giovane.
0: Dici, Vito.
2: Dell'ambiente, che il fumo nuoce alla salute gravemente, allora muovi

straight line like you.

Kamikaze calabrese, imbottito di Suzu e Tritolo, imbottito di Suzu e Kujuriegi e Turtigi, imbottito di Turtigi e Tritolo, imbottito di Piscistocco, imbottito di Purpette, imbottito di C4, Kamikaze calabrese, imbottito di Nduja, imbottito di Benzina, imbottito di Gaggi Nazzi, imbottito di Milungiane Chine, imbottito da Live Ammaccate, imbottito di Fico Ammelate, imbottito di Pipari e Giù e Tritolo, Kamikaze calabrese, Kamikazu calabrese, Kamikazu calabrese, Kamikazu a giocare cazzi.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
4: Nonna do zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! È una pavata, una pavata, sì.
8: Pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

Tom, you, Adobo Diama.

0: Professor, tra l'altro, voi sapete una cosa? Sapete quanto costa un grammo di cocaina?
1: 2000 lire.
0: 2000 lire. 200.000 lire.
2: Sapete,
0: 200.000 lire.
3: Un
0: grammo, colonnè, e tende sempre all'aumento. Ora dico io.
4: Colonnè, vedete se viene la chitina mia moglie. Colonnè, mia moglie.
0: No. Dove abito io, dalle parti mie, ai Ponti Rossi.
2: Hai capito
0: che voglio dire? Professor, c'è sta una femmina troppo bella, troppo bella. Natascia, tieni capito bionda. Con 10.000 lire Natascia fa servizio completo, sopra e sotto. Boh, premessa che Natascia tiene due cizze tante. Un essere giovane moderno, due punti. Ne, strunze.
2: A me?
0: No signore, allora. Ma con 200.000 lire è meglio che ti mangi un grammo di cocaina. O quando fai l'abbonamento completo a tua Natascia.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

volevo brevemente ricordarvi il salto che c'è stato, il salto propriamente epistemologico che c'è stato fra la scienza classica e quella moderna. La scienza classica ha, diciamo, un rapporto col reale in cui l'ignoto viene ricondotto al noto, cioè succede una cosa mai vista prima, lo scienziato la indaga in maniera tale da riportarla dentro il paradigma scientifico. Invece, con la scienza moderna, o potremmo dire per alcuni aspetti postmoderna, interviene un rovesciamento anche insensato e paranoico del rapporto fra noto e ignoto, nel senso che la scienza moderna paradossalmente riconduce il noto all'ignoto, cioè se per un fenomeno c'è una teoria già stabilita, già consolidata, che spiega il fenomeno stesso, e poi c'è una teoria che spiega il fenomeno ma aggiunge altri problemi, il ricercatore, come macchina, non come individuo, sceglie la seconda ipotesi, perché è quella più produttiva per la ricerca scientifica. Cioè, più cose ignote ci sono, più lavoro c'è, lavoro di produzione di ricerca. Guardate che è lo stesso criterio che corre per la produzione industriale. Nel senso che il nuovo nella produzione industriale garantisce l'accumulazione anche quando i mercati sono saturi.

Finché stavamo al Medioevo, finché stavamo ancora col sistema tolemaico, ci potevi pure credere alla punizione di Dio. C'era solo la terra e

sole, tre pianetini e stellano dei buchetti su un telo nero per far passare la luce. L'universo era tutto lì, era l'unico giocarello che c'aveva. E allora magari ci potevi credere che lui si poteva divertire a spiaccia, a fare purci, guardare dal buco della serratura, a mannare gente all'inferno. Ma oggi, ammesso pure che esiste, no? Che io poi so di mentalità aperta. Ma ti hai visto la roba che c'è là fuori? Miliardi e miliardi di galassie, miliardi di stelle, di pianeti, buchi neri, quasar, pulsar, oceani di materia oscura, di fasci di neutrini, di antimateria. Ma ammesso pure che esiste, no? Ma tu pensi che uno che ha fatto tutta sta roba gliene può fregare qualcosa se su sto sercio di periferia noi rubamo, sparamo tra di me e moglie, se ingroppamo fra di noi? Ma tu pensi veramente che la morale nostra può essere la questione centrale dell'universo?

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: Io volesse trovare pace, ma la pace è senza morte. Una in mezzo a tante porte s'arrapesse per campà. S'arrapesse una mattina in primavera, arrivasse fino a sera senza di zerrate là.
1: Zerrate là.
0: Zerrate là.
1: Cioè chiuditi là.
0: Chiuditi là. Senza sentire chi ha gente che ti dice io faccio, io dico. Senza sentire l'amico che te viene a consigliare. Senza sentire la famiglia che ti dice ma che fatto. Senza scendere chi ha patto con la coscienza e la dignità. Senza leggere il giornale a notizie impressionanti. Che è un guaio per tutte quante e non tiene che se fa. Perché insomma si vuole pace e non sentire più niente e a sperare che solamente venga a morte a te piglià?
1: No.
0: Io volesse trovare pace, ma una pace senza morte. Una in mezzo a tante porte s'arrapesse per campare.

0: gente bene, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mani, piedi, ginocchia,
1: sulle ginocchia, sulla
0: spalla. Sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

0: Allora, grazie G-Roma, grazie Cosenza, grazie a tutti quanti i nostri followers, raga, grazie a tutti.
1: Ci vediamo in giro.
0: Ciao a tutti, ciao.
2: In giro.
1: Ciao.

Tchau.

0: A 25 anni ero già lo sceriffo di questa contea. Difficile credersi. Mio nonno faceva lo sceriffo e anche mio padre. Io e lui siamo stati sceriffi contemporaneamente, lui a Plano e io qui. Credo che ne andasse fiero. Io ne andavo fiero come. Ai vecchi tempi c'erano sceriffi che non giravano neanche armati. Molta gente stenta a crederci. Jim Scarborough non portava mai la pistola, Jim Figlio, intendo. E neanche Gaston Boykins, quello della contea di Comanche. Mi è sempre piaciuto sentir parlare di quelli dei vecchi tempi. Non ne ho mai persa l'occasione. Uno non può fare a meno di paragonarsi a loro. Di chiedersi come avrebbero fatto loro al giorno d'oggi. C'è un ragazzo che ho mandato sulla sedia elettrica qui a Huntsville un po' di tempo fa. Su mio arresto e mia testimonianza. Aveva ammazzato una ragazzina di 14 anni. Il giornale scrisse che era un crimine passionale, ma lui mi disse che la passione non c'entrava niente. Che da quando si ricordava aveva sempre avuto in mente di ammazzare qualcuno e che se fosse uscito di galera l'avrebbe rifatto. Sapeva che sarebbe andato all'inferno. Da lì a un quarto d'ora ci sarebbe andato. Io non so cosa pensare. Non lo so proprio. Con la criminalità di oggi è difficile capirci qualcosa. Non è che mi faccia paura. L'ho sempre saputo che uno deve essere disposto a morire se vuole fare questo lavoro. Ma non ho intenzione di mettere la mia posta sul tavolo, di uscire per andare incontro a qualcosa che non capisco. Significherebbe mettere a rischio la propria anima. Dire ok. Faccio parte di questo mondo.
1: Bello, che palle. Nello stomaco già le farfalle. Coltelli, farfalla.

0: mio figlio Gabriele, che a quel tempo aveva 15 anni, non sopportando una mia giusta osservazione, uscì di casa sbattendo la porta. Io allora lo raggiunsi e lo fissai negli occhi e gli dissi: domattina andrai a scuola senza scarpe, a piedi nudi. La sera stessa trovai sul cuscino del mio letto un biglietto. Sapete cosa c'era scritto?
1: A stronzo, punto esclamativo.

0: Proprio in questi giorni i No Global arrestati a Cosenza sono stati definitivamente liberati. Noi abbiamo qui un documento eccezionale, cioè l'ultimo No Global che è costretto ad abbiurare e se ne va, viene liberato. Ecco, dovremmo avere in collegamento...
1: Allora, giovinetto di merda, finiamo questa abbiura, ok? Rispondi sì. Credi tu nel libero mercato? Rispondi sì. Sì. Credi tu che il mercato si regolamenta da solo e non ha bisogno di nessun cappellone di merda fra i coglioni? Rispondi sì. Credi tu che siamo in democrazia? Rispondi Heil.
0: Ecco. L'avete riconosciuto, è Lutbach.
1: Hai tu il libero arbitrio, rispondo io sì.
0: Un grande consulente di strategia militare americana, un grandissimo consulente anche di se stesso.
1: Una minchia. Ok? E ringrazia che vivi in un paese libero. Fuori dai mal, fuori
0: ecco,
1: dalle valle,
0: ringrazio la televisione. Ecco, buonasera Lutbach.
1: Buonasera.
0: Senta, queste persone sono legittimate, hanno commesso reato d'opinione o no? L'hanno commesso? Sì. Sono legittimate a esprimere le proprie idee?
1: No. Queste persone non sono legittimate.
0: Non sono legittimate.
1: Esiste il reato d'opinione?
0: No.
1: Perché? Da quando è emesso il maggioritario? Le opinioni legittime sono due.
0: Sono due.
1: O questa di qua o questa di là, che è uguale.
0: Esatto.
1: Se tu esprimi una terza opinione di fantasia, non sei legittimato.
0: Non ci si capisce
1: più.
0: Io
1: non ti riconosco.
0: Certo.
1: Tu non è che puoi dire le tue idee,
0: certo,
1: se le tue idee non sono state elette.
0: E chi
1: se
0: sei?
1: Tu
0: certo.
1: Non puoi rappresentare te stesso, se non ti sei candidato, non ti sei votato.
0: Devi votarti,
1: e non
0: certo,
1: hai vinto
0: certo
1: le elezioni.
0: Esatto.
1: Ti stai zitto, questa è la lezione della democrazia.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvissami faca.
3: Non mi...

attraverso istituti come il sorteggio o anche come la delega breve e la possibilità di revoca del mandato, si assicura una politica che, come sappiamo, originariamente vuol dire autogoverno della città, che non crea degli specializzati, che non crea soprattutto queste figure di tecnici politici di professione o politici diventati tecnici che esercitano il mandato per tutta la vita. E l'Assemblea diventa quindi anche il luogo principale della crescita civile del cittadino. Ovviamente questo discorso ha senso se la città viene pensata come il luogo della vita buona, se invece pensata come il luogo della produzione o dei flussi commerciali, è chiaro che non ha senso. Ma c'è da sperare che in questa crisi verticale che attraversa l'Occidente e che forse senza paragone in tutta la storia, per esempio italiana, ci sia la possibilità di rendersi conto che questo inseguire la crescita porta alla fine a situazioni del tutto paradossali in cui si è sommersi come dai rifiuti e metaforicamente si è sommersi dalla sovrapproduzione. Stiamo male perché produciamo troppo. Con la caduta dell'Unione Sovietica, quello che accade in campo economico è che per la prima volta nella storia del pianeta il mercato è unificato o potenzialmente unificato che è lo stesso. In queste condizioni la saturazione mercantile arriva subito perché tutti quanti adoperano più o meno le stesse tecniche e le stesse innovazioni. Basta vedere cosa è successo alla Cina nel giro di 20 anni. La Cina che produceva se no il 2% del prodotto mondiale, ora circa il 20%. La Luxemburg aveva già detto che il capitalismo poteva crescere solo se esistevano aree non capitalistiche, cioè mercati vergini dove arrivare e introdurre il modo di scambio e di produzione capitalistica.

una mossa della filosofia della storia. Non lo è perché questa accumulazione dell'essere, che pur viva attraverso le vicende storiche, non è un destino e neppure una provvidenza, ma è la risultante, l'intersezione di mille pratiche e volontà, trasformazioni e metamorfosi che hanno costituito i soggetti.

In culo ai portoricani, 20 in una macchina e fanno crescere le spese dell'assistenza sociale. E non fatemi parlare di quei pipponi dei dominicani. A duro confronto i portoricani sono proprio dei fenomeni.

Un saluto a tutti i radioascoltatori, che è una parola molto bella, perché i radioascoltatori sono quelli che ascoltano la radio, e anche io sono sempre di più, perché mentre si ascolta la radio sogna. Il fatto di poter ascoltare e sognare è una componente estremamente seducente. Mi trovo molte volte a ascoltare la radio e a sognare, a immaginarmi la gente che parla, i mondi di cui parlano, e credo che sia una cosa che dovremmo fare sempre di più.

0: usati a Cosenza a frequenza è questa. Fella Scalor su Radio Ciroma, mamma mamma mamma mamma mia, sei so, la mamma sì.
1: Grazie, Estra, mamma Maria.

E come la vedo? La vedo una pagliusata, come al solito.

0: then forget it. Who with it?
1: Yeah. One, two. Let's go. Pay attention.

0: Chi sono? Toc toc, sono l'amore. Ah, sei te che bussavi? Esatto. Che posto occupo nella tua vita? Vengo prima del tuo lavoro? Vengo prima dei tuoi amici? Vengo prima del tuo tempo libero? Cosa? Perché venerdì avrei un impegno. Se parli da dietro la porta non si capisce niente. Toc toc, sei sempre l'amore? Esatto. Dimmi due parole sentimentale. I tuoi seni come mele rotonde e fresche, pronte per l'uso. I tuoi occhi, anche quelli, mele. Due retti paralleli non si incontrano mai e se si incontrano non si saluta. E passiamo un ora. Se fossi fuoco, bruciar. Se fossi acqua, bagnar. Se fossi saponetta, strofinar. Se fossi acqua, l'altra volta, sciacquare. Ora, dig. Uno,
1: così.
0: San Francesco parlava agli uccelli. Jessica Rizzo anche. Questo nostro è un... Non si

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: fatta io la lava, io si resto, non resta di resto.
1: Apri la porta!
2: Sto aprendo! Non posso, sto aprendo!
1: Sei stato tu a fare questo!
2: Ma che ho fatto?
1: Hai rovinato la mia cazzo di vita! Cazzo, dico davvero sul serio!
2: Sto aprendo!
1: Se non apri questa porta, in questo momento giuro davvero che ti odierò per sempre finché non morirò!
2: Basta!

Buonasera a tutti, sono il canaro della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

Ma guardi, che si sia voltata pagina ci credo poco. Nel 68 molti giovani meridionali, malgrado che non amassero le fabbriche, tuttavia potevano tranquillamente entrare in fabbrica perché c'era una domanda di lavoro. No, ora invece siamo in una condizione in cui i giovani hanno più difficoltà a cercare lavoro. In fondo il paradosso è che alcuni dei giovani che protestano in questi mesi chiedono di riavere lo stesso lavoro un po' merdique, direbbero i francesi, che prima rifiutavano. La differenza col 68, secondo me, è indicata da queste condizioni di partenza. Nel 68 c'era un mercato del lavoro che funzionava, l'Italia era in espansione a ritmi anche significativi, e però la gente non voleva quella ricchezza.

0: Capitolo 11. Uomo sabbia. Chi è che decide cosa desideriamo? Il cuore o la ragione? Sono le differenze che ci rendono unici. La diversità è una cosa bellissima, ma è un percorso complicato, pieno di sorprese, di pericoli. A volte l'incredibile vertigine di essere attratti dalla propria antitesi.
1: Voglio dare il mio contributo alla concreta distribuzione di questa roba. Hop, hop, hop.
2: Ti ho regalato il mio arresto perché sono 200 grammi di acido.
3: Ma guardate che cosa mi ha dato! Ragazzi, questo
2: quindi,
3: fa male!
2: Da questo momento,
3: questa è la morte dei ragazzi! Fa male
2: questo,
3: l'acido!
2: Facendo questo...
3: Fa male! Io.
1: Vogliamo la polizia o a voi? Ma anche loro hanno diritto! Hanno diritto! Buona fumata! Buona fumata!

0: All'orologio atomico di Radio Cirona sono le ore 20 e 41 minuti.
1: È più maligno chi ne frequenta le maligne, perché maligno è maligno, ma chi frequenta le maligne è più maligno do maligno. Stand please, stand up.

0: Vince.
1: No, beh, cioè l'ho detto già, non è per cattiveria, non voglio venire, è che non mi sento proprio, cioè in un periodo che loro lo sanno, loro stanno, mi sento, capito, abbattuto, triste, non lo so, non ce la faccio per altra gente che piange e cose, veramente.
0: Come gente? La Madonna che è gente?
1: No, no, che c'è? Mi voglio dire che la Madonna non ce la faccio, è un fatto mio. Cioè sono io che sto così e voglio vedere gente un po' più casa, fan. Cioè non lo so, se la Madonna sinceramente se io rideva ci veniva.
2: Papà Dim, Shepard, Aluharani,

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 53%.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

In questi mesi di riti elettorali è anche emerso qua e là il tema della contrapposizione tra rappresentanza e democrazia diretta. È interessante ricordare che la rappresentanza, che nasce grosso modo fra il 6 e il 700, è una forma di potere del popolo delegata, cioè si ammette che il potere appartiene al popolo, ma gestirlo non è il popolo, ed è quindi dà luogo alla formazione di un ceto politico che ha caratterizzato per le nazioni che hanno adottato la rappresentanza poi il 700, l'800 e anche il secolo appena trascorso. E in realtà è esistita sempre, a parte forme tirannico, oligarchiche, è sempre esistito nel corso della storia occidentale anche l'istituto della democrazia diretta, dove il potere non è diviso in giudiziario, esecutivo e parlamentare, ma è unificato nell'assemblea, e l'assemblea esercita direttamente il potere attraverso...

0: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
1: Ma perché? Perché devo essere sempre l'ultimo a sapere le cose? Perché?
2: Whatever you have imagined in your wildest dreams now becomes a visual reality.

0: pensate che ci siamo fatti con quel lavoretto che abbiamo fatto in quella banca dei Chicago? Io stavo sdraiato in mezzo al prato, spaparacchiato. Quello arriva e mi fa: tu che fai? Mi riposo. E qui ti riposo. Poi ci sta la spiaggia, il parco. Non mi posso riposare, certo che mi riposo, è proibito. Mi portano dentro, mi fanno le solite domande, se no quello mi comincia a dire allora che cosa ci dice di bello. E io il solito, zero, niente. Che cazzo ti devo dire? È lui. Dice: no, me la devi dire qualche cosa, signor Bulletti. E io: d'accordo, te la dico qualche cosa, affangulo a mamma. Ne hai visto i giornali, Tony? C'aveva una faccia così. Allora stavo rinvenendo, capisci? Ero messo proprio male. Riapro gli occhi e mi te rivedo davanti quel cazzone. E lui mi fa, dice: allora adesso che mi dici, signor Bulletto? E io dico: minchia, ma che ci fai qua? Ti avevo detto di andare a fare in culo. E quello si incazza di brutto. Che cornuto. Minchia, se fosse stato grande e grosso.
1: Che cazzo, sì, è proprio buffo.
0: E come sarebbe buffo?
1: Come sarebbe? Sei buffo, insomma, è una bella storia, è buffa, sei un tipo buffo.
0: Perché? Per via di come parlo, o cosa?
1: No, è che sei buffo. E, insomma, è il modo come racconti le storie.
0: Buffo come? Che ci trovi di buffo?
2: Tommy, non hai capito, lui
0: vuole... No, aspetta. È cresciutello, sa quello che dice, eh? Che dici? Buffo come? Come?
1: Che sei buffo, tutto qua.
0: No, spiegami, fammi capire, perché magari è colpa mia. Forse sono un po' rincoglionito, eh? Buffo come? Buffo come un pagliaccio, te diverto. Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. Come sarebbe buffo? Buffo come? Perché buffo?
1: Per come racconti le storie, capisci?
0: No, io non capisco, tu l'hai detto. Lo saprai, no? Tu hai detto che sono buffo. Ma com'è che sono buffo? Che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? Dimmelo, dimmi. Che c'è di buffo?
3: Ah, vaffanculo, piantala, Tommy.
0: Che figlio di puttana, l'avevo fregato, c'era cascato. C'era cascato, brutto tattaglione. È vero che stava tremando. Certe volte mi vengono dubbi su di te, Harry. Potresti mollare sotto un terzo grado.

nel momento in cui la lotta studentesca si differenzia, si stacca dalla lotta di classe, secondo me, dico, siamo fottuti tutti, noi operai e voi studenti.

anche Riebecca fichi magri arrosto, e magnar carbonata senza bere, essere stracco e non poter sedere, avere il fuoco presso e il vin discosto, riscuotere a bell'agio e pagar tosto, e dar ad altri per dover avere, essere ad una festa e non vedere, e degennar sudar come d'agosto, avere un sassolin nella scarpetta, e una pulce drenta ad una calza che va in su in giù per istattare, una mano imbrattata ed una netta, una gamba calzata ed una scalza, esser fatto aspettare ed aver fretta, chi più n'ha più ne metta, e conti tutti i dispetti e le doglie, che la maggior di tutte è l'aver moglie.

doideira, tipo, se sai essa garotada, me chama, neguei.

morte sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.

This

debajito del puente sonaba el agua. Debajito

un grazie a Radio Ciroma, a tutti gli ascoltatori, e grazie a voi che spingete e sostenete e diffondete la bass music, che è una delle cose più importanti, che un compito dei più importanti di cui abbiamo bisogno oggi, ce n'è tanto bisogno.

0: sempre tutto cose, capisci? Sapevo già tutto cose, che là la presentano sempre, cioè nel modo, cioè, o solo, cioè a Napoli c'è sto solo, che se, penso che lo sanno tutti quanto, no? Mica stanno solo normale, piccirilla, sì, stanno piezzi solo così a Napoli. No, ma sempre, cioè, mica a Napoli non c'era mai, sempre sto piezzi solo, mica è bello sempre. No, perché tra l'altro li tengono impermeabili a casa, cioè, nuovo. Cioè, mai miso, tengo ancora in dacello fanno chiusura. Ma la soddisfazione mi mettere una volta, no, mai. No, e vado a trovare i parenti, per esempio, a Firenze, a Milano, e mi metto, perché mi sta buono che la moderna, che la scinta, a Napoli niente, lo tengo là in e non mi posso mettere mai. Poi invece sei tu presentare, la musica.
1: La musica,
0: la musica. La musica a Napoli, tutto quanto, cantano continuamente. Cioè, suonano e cantano. Infatti, mi sa via a Napoli, tutto quanto, mandolino e chitarra che camminano innanzi alla rete. Eppure questo è difficoltoso.
1: Ah, sì?
0: No, che in dei pullman, in dagli uffici, tutto quanto con questi chitarre e mandolino cammino per tutte, poi è pericoloso. Perché va a strada, tutto quanto con questi chitarre, sai, con mano che la chitarra che ha così, no?
1: Sì.
0: È pericoloso per i bambini specialmente. Perché sì, so tutto, uno va a camminare con la chitarra così, mi sai, tu io ora sempre la chitarra a casa. No, è veramente, è una cosa difficile. No. Però è bello perché cantano a ballo, cioè vanno sempre tutti quanti contenti a faticare, tutti quanti, sempre solo mi sento che... e poi che ci sta più, ci sta... cioè la pizza e spaghetti, sempre, noi a Napoli solo pizza e spaghetti mangiamo. No, è vietato proprio a mangiare di cose a Napoli, si può mangiare solo la pizza e spaghetti. Infatti il mio fegato noi che è rovinato. No, perché sempre su pizza e spaghetti, non si può mangiare niente, è vietato proprio. Infatti una volta tornai a casa, no? Tornai a casa mia all'improvviso, così. Bussai la porta e sentì tutto un rumore, i piatti, cose che...

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 Cucù, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

Signor tenente, le porgo richiesta di un apparecchio radiofonico atto a consentire un ascolto meno disturbato dell'emittente nota come Radio Alice, il cui segnale non si sente molto bene, poiché

Abbigliamento di Filini. Gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere. Doppie racchettine Liberty da volano. Fantozzi, maglietta della Gil, mutanda ascellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent.

هذي حلو وداوها للمال هذيك التيتر وصرفوا 5000 وعطوها يريله